mi canta la maya, eri mi canta la baste canta la basuria, alla baste canta la manaya, che coisa tremenda papai, che coisa gloriosa Spirito Santo, orianda la bacca.